sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sono le 4 e un minuto. Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Previsioni del tempo.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Torino 104,7.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 6:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Noi le suoniamo e tu le canti.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Lunedì 7 settembre 2026 la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un comando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: cold has been healing gone.
1: Previsioni del tempo.
2: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
3: A

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, si è conclusa la missione a Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati nella capitale ucraina dopo il confronto al Cremlino con Vladimir Putin. I colloqui con Volodymyr Zelensky e con alcuni consiglieri europei per la sicurezza sono stati definiti sostanziali e importanti. Washington avverte però che per arrivare alla pace saranno necessari compromessi da tutte le parti. Zelensky continua a chiedere una pace dignitosa, ma prepara anche il paese all'eventualità che il conflitto prosegua, chiedendo sistemi Patriot e un pacchetto di aiuti per affrontare l'inverno. Resta centrale la questione dei territori occupati, che secondo il presidente ucraino potrà essere risolta soltanto a livello di capi di Stato. Intanto Mosca alza i toni contro Berlino. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov attacca la Germania per le accuse relative ai droni a Lipsia.
9: Tragedia negli Stati Uniti: 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave, dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso e aperta un'indagine sulle cause dell'incidente. Saranno analizzate anche le scatole nere.
8: Messico: 3 agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in 2 diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Nello stato di Guerrero è stato trovato morto un membro della Guardia Nazionale, comparso poco prima in un video attribuito ai narcotrafficanti. A Veracruz sono invece stati uccisi 2 agenti durante un'operazione che ha consentito di liberare 2 ostaggi. Le autorità hanno dispiegato quasi 300 militari nel Guerrero. Il ministro della sicurezza Omar García Harfuch promette che i responsabili saranno individuati e portati davanti alla giustizia.
9: Allarme per la crisi idrica in Honduras. Le principali riserve che riforniscono Tegucigalpa e Comayagüela sono scese a livelli critici. La diga di Los Laureles è a poco meno del 30% della capacità, mentre la Concepción si ferma al 26,5%. Le piogge delle ultime settimane non sono state sufficienti a recuperare le riserve. Senza precipitazioni prolungate, avvertono le autorità, la capitale potrebbe arrivare alla fine dell'anno in una situazione di forte stress idrico, rendendo necessario un ulteriore razionamento dell'acqua.
8: La politica: si chiude il forum di Cernobbio con le opposizioni che contestano il giudizio positivo espresso dalla platea degli imprenditori sul governo Meloni. Eli Schlein assicura che il centro-sinistra sarà pronto alle elezioni qualunque sia la data del voto. Matteo Renzi propone invece un programma comune sul modello del contratto alla tedesca. A chiudere il forum il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il PIL italiano, afferma, si avvicinerà all'1%. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia e l'Italia è rispettata, dice Giorgetti, che invita anche le imprese a considerare gli aumenti salariali come investimenti.
9: Lo sport: impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il ventenne della Mercedes trionfa a Mosca dopo una straordinaria rimonta dalla 19esima posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton persone entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto alla parabolica e finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
8: Calcio. Finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan, i rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine. La Fiorentina ancora senza punti, dopo 3 giornate è intanto esonerato il tecnico Grosso. Pallavolo sfuma al tie-break il titolo europeo per l'Italia femminile a Istanbul, le azzurre vengono rimontate e battute in finale dalla Turchia. Niente impresa anche per l'Italia del basket femminile mondiale di Berlino, gli Stati Uniti vincono di misura 55-52. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un comando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Ante-

0: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Che occasione all'autostraccia.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nel le nostre sedi a Torino.
4: Previsioni del tempo.
5: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
1: Antenna 1.
6: La radio.

Marco Mattina su Antenna 1 La Radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 8:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, si è conclusa la missione a Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati nella capitale ucraina dopo il confronto al Cremlino con Vladimir Putin. I colloqui con Volodymyr Zelensky e con alcuni consiglieri europei per la sicurezza sono stati definiti sostanziali e importanti. Washington avverte però che per arrivare alla pace saranno necessari compromessi da tutte le parti. Zelensky continua a chiedere una pace dignitosa, ma prepara anche il paese all'eventualità che il conflitto prosegua, chiedendo sistemi Patriot e un pacchetto di aiuti per affrontare l'inverno. Resta centrale la questione dei territori occupati, che secondo il presidente ucraino potrà essere risolta soltanto a livello di capi di Stato. Intanto Mosca alza i toni contro Berlino. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov attacca la Germania per le accuse relative ai droni a Lipsia.
10: Tragedia negli Stati Uniti, 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, aperta un'indagine sulle cause dell'incidente, saranno analizzate anche le scatole nere.
9: Messico, 3 agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in 2 diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Nello stato di Guerrero è stato trovato morto un membro della Guardia Nazionale, comparso poco prima in un video attribuito ai narcotrafficanti. A Veracruz sono invece stati uccisi 2 agenti durante un'operazione che ha consentito di liberare 2 ostaggi. Le autorità hanno dispiegato quasi 300 militari nel Guerrero. Il ministro della sicurezza Omar García Harfuch promette che i responsabili saranno individuati e portati davanti alla giustizia.
10: Allarme per la crisi idrica in Honduras. Le principali riserve che riforniscono Tegucigalpa e Comayagüela sono scese a livelli critici. La diga di Los Laureles è a poco meno del 30% della capacità, mentre la Concepción si ferma al 26,5%. Le piogge delle ultime settimane non sono state sufficienti a recuperare le riserve. Senza precipitazioni prolungate, avvertono le autorità, la capitale potrebbe arrivare alla fine dell'anno in una situazione di forte stress idrico, rendendo necessario un ulteriore razionamento dell'acqua.
9: La politica: si chiude il forum di Cernobbio con le opposizioni che contestano il giudizio positivo espresso dalla platea degli imprenditori sul governo Meloni. Elie Schlein assicura che il centro-sinistra sarà pronto alle elezioni qualunque sia la data del voto. Matteo Renzi propone invece un programma comune sul modello del contratto alla tedesca. A chiudere il forum il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il PIL italiano afferma si avvicinerà all'1%. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia e l'Italia è rispettata, dice Giorgetti, che invita anche le imprese a considerare gli aumenti salariali come investimenti.
10: Lo sport: impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il ventenne della Mercedes trionfa a Mosca dopo una straordinaria rimonta dalla 19esima posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto, la parabolica finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
9: Calcio: finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan. I rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine. La Fiorentina ancora senza punti dopo 3 giornate, è intanto esonerato il tecnico Grosso. Pallavolo, sfuma al tie-break il titolo europeo per l'Italia femminile a Istanbul. Le azzurre vengono rimontate e battute in finale dalla Turchia. Niente impresa anche per l'Italia del basket femminile mondiale di Berlino. Gli Stati Uniti vincono di misura 55-52. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un comando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Autofrancia.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
0: Autofrancia.
1: Scopri di più su autofrancia.it.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia, Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz. Alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
4: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%. I socialdemocratici crollano al 9%. Stesso risultato per la sinistra di Die Linke. Poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sara Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco, per Tajani è una pessima notizia.
3: Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne, campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino, Jenny De Gaetano.
5: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
6: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e buon lunedì 7 settembre a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo dunque della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 49, in corrispondenza dei comuni di Sparone e Ribordone. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Previsioni del tempo.
10: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
7: Antenna 1, stai con noi.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 9:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia, anche di quella europea, nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% della popolazione tedesca. La gran parte della popolazione ha tradito la promessa fatta dopo il secondo dopoguerra, in cui era impensabile accettare il ritorno di un partito di estrema destra. A distanza di più di 80 anni da quella promessa, i tedeschi del land, un tempo appartenenti alla DDR, hanno scelto Alternative für Deutschland, l'AfD, che si candida a governare una regione, il miglior risultato mai ottenuto dall'AfD in un'elezione regionale in Germania. Nessuna svolta, ma una timida apertura tra Kiev e Mosca dopo le missioni diplomatiche americane. Il servizio della redazione.
10: Si è conclusa la missione a Kiev degli inviati americani C. Witkoff e Jared Kushner, arrivati nella capitale ucraina dopo il confronto al Cremlino con Vladimir Putin. I colloqui con Volodymyr Zelensky e con alcuni consiglieri europei per la sicurezza sono stati definiti sostanziali e importanti. Washington avverte però che per arrivare alla pace saranno necessari compromessi da tutte le parti. Zelensky continua a chiedere una pace dignitosa, ma prepara anche il paese all'eventualità che il conflitto prosegua, chiedendo sistemi Patriot e un pacchetto di aiuti per affrontare l'inverno. Resta centrale la questione dei territori occupati, che secondo il presidente ucraino potrà essere risolta soltanto a livello di capi di Stato. Intanto Mosca alza i toni contro Berlino. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov attacca la Germania per le accuse relative ai droni a Lipsia.
9: Tragedia in Messico, dove almeno 10 persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico durante una festa in onore di un santo patrono. L'esplosione ha provocato il crollo di un muro, seppellendo diverse persone. La deflagrazione è avvenuta nella serata di sabato 5 settembre vicino alla chiesa parrocchiale di Nuestra Signora della Luz nella città di Temascalcingo, a circa 160 km a nord-ovest di Città del Messico. Qui centinaia di persone si stavano preparando ad assistere ad uno spettacolo pirotecnico che fa parte della festa religiosa, quando le esplosioni le hanno colte di sorpresa. Veniamo in Italia adesso con la cronaca. Paura ieri per il giocatore del Pisa, Rosen Bosinov, colpito da un malore durante la sfida in casa della Juve Stabia. La gara è stata sospesa al 43esimo del primo tempo per il crollo in aria del giocatore. Alla base pare ci sia stata una forte disidratazione che ha provocato un malore con convulsioni. Il giocatore, fanno sapere fonti della Lega B, è sempre rimasto cosciente. Bosinov, portato fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico, è stato trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti. La Formula 1, impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia. Il servizio della redazione.
11: Il ventenne della Mercedes trionfa dopo una straordinaria rimonta dalla 19esima posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto, la parabolica finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
9: Il calcio, la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. La società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore dopo 3 sole giornate di campionato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Lunedì 7 settembre 2026 la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaret e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un comando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia!
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo, l'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elly Schlein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli di AVS è necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A. Il vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso, al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
6: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra Corso alla Mano e la Statale 24 in direzione Aosta. Vi ricordiamo poi che dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21.17 di domani, martedì 8 settembre, è previsto uno sciopero che coinvolge il personale di Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Previsioni del tempo.
8: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Nel corso delle ore più calde aumenterà però la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali a carattere prevalentemente pomeridiano. Sulle altre zone prevarranno ampi spazi di sole. Al centro condizioni generalmente soleggiate con cielo sereno o poco nuvoloso e soltanto qualche addensamento pomeridiano in prossimità dei rilievi. Tempo stabile anche sulla Sardegna, dove il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle aree interne. Al sud in Sicilia sarà una giornata ampiamente stabile e soleggiata con precipitazioni assenti e comunque non significative. Il caldo resterà protagonista soprattutto nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Le temperature rimarranno su valori elevati e nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo sarà più intenso nelle zone interne del centro-sud e sulle isole maggiori, mentre al nord i valori risulteranno più contenuti soprattutto sulle aree alpine. I venti saranno generalmente deboli e variabili o a regime di brezza, senza fenomeni di particolare rilievo. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e senza particolari criticità. E con il meteo per il momento è tutto.
9: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Almeno 12 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio di Libano meridionale, tra cui due neonati, lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese ANNA, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti. Nonostante il cessate il fuoco in corso, 10 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area. Andiamo negli Stati Uniti adesso, dove c'è stata una sciagura aerea. Il servizio della redazione.
6: 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave, dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso e aperta un'indagine sulle cause dell'incidente. Saranno analizzate anche le scatole nere.
5: L'economia, l'amministratore delegato di TIM Pietro Labriola e i dirigenti con responsabilità strategiche hanno portato in adesione le azioni detenute all'OPAS di Poste Italiane, come già comunicato al mercato lo scorso 18 luglio. Si legge in una nota: il corrispettivo dell'offerta è stato ritenuto congruo dal punto di vista finanziario dal consiglio d'amministrazione di TIM, che ne ha valutato positivamente il razionale e le prospettive industriali. L'adesione del top management si è chiusa la settimana scorsa. Dettagli relativi alle singole operazioni saranno resi pubblici attraverso le comunicazioni di internal dealing. Salvo proroghe, l'OPAS di Poste su TIM chiuderà venerdì prossimo. Alla fine della scorsa settimana le adesioni ammontavano poco meno del 5,5% degli strumenti oggetto di offerta. La cronaca ci racconta un nuovo episodio di violenza domestica ai danni di una donna a Calitri, in provincia di Avellino. Una donna di 28 anni è stata raggiunta nella sua abitazione dall'ex. L'uomo le ha quasi sfondato il cranio con un colpo di martello prima di darsi alla fuga. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Potenza in prognosi riservata e non è in pericolo di vita. L'aggressore, anche lui 28enne, è stato intercettato a Lioni, a circa 20 km da Calitri, dai carabinieri del comando provinciale di Avellino e fermato. Lo sport: volley si ferma al tie break di fronte al pubblico di Istanbul, in festa per la Turchia. Il sogno dell'Italia di fare l'amplen e la pallavolo femminile. Le ragazze di Julio Velasco cedono in finale agli europei contro le padrone di casa e davanti ai 16.000 spettatori della Sinai Erdem Sports Hall di Istanbul. Vengono così sfumare la possibilità di inanellare il titolo continentale e da aggiungere a quello mondiale alle Olimpiadi, impresa riuscita soltanto l'Unione Sovietica tra il 1968 e il 1970. Il punteggio finale 3-2, 16-25, 25-22, 16-25, 25-21, 15-10. Parziali. Il calcio con i risultati delle gare domenicali della terza giornata di Serie A. Il servizio della redazione.
7: Finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan. I rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine.
5: Il ciclismo: Wout van Aert bissa il successo di venerdì alla Vuelta e si impone nella 15esima tappa della corsa spagnola a 110 km da Palma del Rio a Cordoba. Il belga, che indossa la maglia verde di leader della classifica punti, si inserisce nella fuga di giornata e sul traguardo andaluso precede in una volata ristretta l'azzurro della Astana Alessandro Romele secondo e Thibaut Nys terzo. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati, scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazioni in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto, e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami psicologici per l'uomo che, prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia, ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere: garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
0: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Nel corso delle ore più calde aumenterà però la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali a carattere prevalentemente pomeridiano. Sulle altre zone prevarranno ampi spazi di sole. Al centro condizioni generalmente soleggiate, con cielo sereno o poco nuvoloso e soltanto qualche addensamento pomeridiano in prossimità dei rilievi. Tempo stabile anche sulla Sardegna, dove il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle aree interne. Al sud in Sicilia sarà una giornata ampiamente stabile e soleggiata, con precipitazioni assenti e comunque non significative. Il caldo resterà protagonista soprattutto nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Le temperature rimarranno su valori elevati e nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo sarà più intenso nelle zone interne del centro-sud e sulle isole maggiori, mentre al nord i valori risulteranno più contenuti soprattutto sulle aree alpine. I venti saranno generalmente deboli, variabili o a regime di brezza, senza fenomeni di particolare rilievo. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e senza particolari criticità. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Antenna 1, stai con noi.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 11 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
8: Giornale Radio.
9: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nessuna reazione al momento da parte del cancelliere tedesco al successo dell'estrema destra nelle elezioni regionali in Sassonia. Previsto un commento dopo una riunione del suo partito, secondo quanto riportato da un'emittente radiofonica regionale, i vari partiti si riuniranno a livello federale e terranno poi delle conferenze stampa. Il co-leader dell'SPD e ministro delle finanze ha confermato alla ZDF che il risultato delle elezioni regionali in Sassonia, Anhalt, è un segnale per Berlino, ovvero per il governo nazionale guidato dal cancelliere tedesco. Il risultato sarebbe un motivo per riflettere sulla politica del governo federale e state certi che lo faremo, aggiunto. Non si è fatto attendere invece il commento da oltreoceano di Elon Musk, che nei giorni scorsi aveva manifestato il suo sostegno per il partito di estrema destra. L'uomo più ricco del mondo si è congratulato per la vittoria elettorale. Ben fatto, ha scritto Musk in tedesco sulla sua piattaforma social X in risposta ad un post della co-leader della AfD che si congratulava con Sigmund per il risultato ottenuto nel land tedesco. Allarme per la crisi idrica in Honduras, il servizio della redazione.
10: Le principali riserve che riforniscono Tegucigalpa e Comayagüela sono scese a livelli critici. La diga di Los Laureles è a poco meno del 30% della capacità, mentre la Concepción si ferma al 26,5%. Le piogge delle ultime settimane non sono state sufficienti a recuperare le riserve. Senza precipitazioni prolungate, avvertono le autorità, la capitale potrebbe arrivare alla fine dell'anno in una situazione di forte stress idrico, rendendo necessario ulteriore razionamento dell'acqua.
9: In Italia con la politica si chiude il forum di Cernobbio con le opposizioni che contestano il giudizio positivo espresso dalla platea degli imprenditori sul governo Meloni, il servizio della redazione.
11: Elie Schlein assicura che il centro-sinistra sarà pronto alle elezioni qualunque sia la data del voto. Matteo Renzi propone invece un programma comune sul modello del contratto alla tedesca. A chiudere il forum il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il PIL italiano afferma si avvicinerà all'1%. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia e l'Italia è rispettata, dice Giorgetti, che invita anche le imprese a considerare gli aumenti salariali come investimenti.
9: In Italia con la cronaca, tragedia sfiorata ieri al largo dell'isola di Procida nel Golfo di Napoli per un incidente avvenuto a bordo di un gommone sul quale si trovava un sub di 60 anni. Mentre l'imbarcazione si trovava al largo di Punta Pizzaco, una bombola da immersione è improvvisamente esplosa, scaraventando l'uomo in mare. Il sub è stato poi recuperato e condotto con il gommone a Marina Grande, dove ad attenderlo c'erano i sanitari del 118. Rimasto sempre cosciente, l'uomo presentava ferite al volto e avrebbe riportato anche un forte trauma all'addome. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica notifica dell'accaduto e le cause del cedimento della bombola. Lo sport e il calcio in Liga. Barcellona inarrestabile in questo inizio di stagione. Per la terza volta in 4 partite di campionato i catalani segnano 5 reti nel 5-0 esterno ottenuto a Valencia. I Blaugrana sono adesso primi in solitaria a punteggio pieno con 3 punti di vantaggio sul Real Madrid, fermato venerdì in trasferta dal Real Betis e sullo stesso Betis. In Premier League l'Arsenal vince 2-1 il derby di Londra contro il Chelsea e torna in testa a punteggio pieno assieme al Manchester City. Nell'altro match pomeridiano 2-2 tra Everton e Manchester United con i Toffees che riprendono i Red Devils al 6° minuto di recupero. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
1: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sopra il pianoforte e poi, insieme al cane mio, un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi, di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
6: Bentrovati da Jenny De Gaetano, una domenica italiana straordinaria, anzi leggendaria per il fuoriclasse della Formula 1, soltanto ventenne Kimi Antonelli, sfortunata nel risultato, ma comunque altrettanto da incorniciare quella delle sempre meravigliose ragazze del volley guidate da Julio Velasco. Iniziamo dall'impresa, quella del pilota della Mercedes, in trionfo a Monza, 60 anni dopo l'ultimo italiano, Ludovico Scarfiotti. Non bastasse, partendo dalla 19esima e ultima posizione in griglia del Gran Premio d'Italia, così da meritarsi il tributo anche dei tifosi della Ferrari, alle prese con l'ennesima delusione del cavallino. Ma ascoltiamo la gioia di Antonelli.
7: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
6: In classifica piloti, Antonelli a 66 punti di vantaggio sul compagno della Mercedes Russell, 76 su Hamilton, e si torna in pista domenica a Madrid. Abbiamo accennato all'Italvolley femminile che dopo mondiali e olimpiadi fallisce stavolta l'assalto all'Europa, battuta 3-2 nella finale di Istanbul dalla Turchia padrona di casa, ma guai a parlare di delusione al CT. Julio Velasco.
8: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche oggi che non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando. Noi non abbiamo molato, noi abbiamo vinto mondiale soffrendo semifinale e finale, che l'abbiamo vinto per due palloni in più, perché sennò quando si vince ci si monta la testa, noi siamo i migliori, come mai si perde?
6: Cambiamo argomento, tanto tuonò che piove dopo gol e spettacolo regalate da Inter-Napoli e Roma-Atalanta, si è conclusa 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della terza di Serie A. Accade tutto nella ripresa, dopo il palo di Consensao, vantaggio rossonero del subentrato Sissé, replica nel recupero di Federico Gatti in campo da soli 3 minuti, il Milan non meritava di vincere. Onesta l'analisi di mister Amorim. In casa bianconera Luciano Spalletti pretende dai suoi uno scatto in avanti.
9: riuscire a trovare quel livello che ci vuole, il livello da Juventus. Qui ci vuole il livello da Juventus. E no, non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone. Va fatta quando sei da solo a casa, nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei, di chi vuoi essere, perché sei qui.
6: Questi gli altri risultati di ieri: Frosinone Venezia 3-2, Bologna Sassuolo 2-2, Parma Monza 1-1, stasera doppio posticipo alle 18:30 Cagliari Lecce, alle 20:45 Udinese Lazio. Intanto la Fiorentina senza punti dopo 3 gare ha esonerato Fabio Grosso, richiamato Paolo Vanoli, artefice dell'ultima salvezza, e domani scatta la Champions, Real Madrid Inter. Monday night anche per la terza di Big Match Palermo-Sampdoria. In caso di vittoria stasera i rosanero balzerebbero al primo posto in solitaria a punteggio pieno. Ieri paura e sollievo a Castellammare di Stabia per il malore occorso in campo al difensore del Pisa, il bulgaro Bozinov, ricoverato in ospedale per un malore e fortunatamente solo una crisi di disidratazione. Tennis: nonostante sia reduce da 6 mesi di stop per l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz prosegue il suo cammino agli US Open inanellando la 18ª vittoria consecutiva negli Slam, che gli vale stavolta un posto nei quarti. Ieri lo spagnolo 3 del mondo ha sconfitto 6-4, 6-3, 6-4 l'americano Paul. Domani troverà un altro americano, Ben Shelton, che nella notte si è sbarazzato del greco Tsitsipas. Tra le donne avanza la Sabalenka. Infine il basket: mondiali femminili a Berlino, Italia ad un passo dall'impresa contro gli USA, vittoriose 55-52. Stasera alle 20:45 sfida per il secondo posto contro la Cina. Ed è tutto, a più tardi.
5: Previsioni del tempo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Nel corso delle ore più calde aumenterà però la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali a carattere prevalentemente pomeridiano. Sulle altre zone prevarranno ampi spazi di sole. Al centro condizioni generalmente soleggiate, con cielo sereno o poco nuvoloso e soltanto qualche addensamento pomeridiano in prossimità dei rilievi. Tempo stabile anche sulla Sardegna, dove il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle aree interne. Al sud in Sicilia sarà una giornata ampiamente stabile e soleggiata, con precipitazioni assenti e comunque non significative. Il caldo resterà protagonista soprattutto nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Le temperature rimarranno su valori elevati e nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo sarà più intenso nelle zone interne del centro-sud e sulle isole maggiori, mentre al nord i valori risulteranno più contenuti soprattutto sulle aree alpine. I venti saranno generalmente deboli e variabili o a regime di brezza, senza fenomeni di particolare rilievo. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e senza particolari criticità. E con il meteo per il momento è tutto.

0: dirty, dirty.
1: Torino 104.7.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati, scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: Giornale Radio. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 in apertura, impresa storica ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia, il servizio della redazione.
6: Il ventenne della Mercedes trionfa dopo una straordinaria rimonta dalla 19ª posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto alla parabolica e finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
5: Da una grande soddisfazione ad una grande delusione, quella che arriva dalla pallavolo si ferma infatti al tie break di fronte al pubblico di Istanbul in festa per la Turchia. Il sogno dell'Italia di fare l'amplen nella pallavolo femminile. Le ragazze di Julio Velasco cedono in finale agli europei contro le padrone di casa e davanti ai 16.000 spettatori del Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul vedono così sfumare la possibilità di inanellare il titolo continentale da aggiungere a quello mondiale e alle Olimpiadi, impresa riuscita soltanto all'Unione Sovietica tra il 1968 e il 1970. Il punteggio finale 3-2, 16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10 i parziali. Il calcio con i risultati delle gare domenicali della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
7: Finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan. I rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine.
5: La Fiorentina ha intanto deciso di esonerare Fabio Grosso. La società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore dopo 3 sole giornate di campionato. Un inizio difficilissimo per Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. 3 sconfitte, di cui 2 casalinghe contro Frosinone e Torino, 9 gol subiti e un solo gol fatto. I fischi raccolti al termine dell'ultima sfida al Franchi, persa contro il Toro, avevano lasciato presagire un qualcosa di negativo, ma non ad un esonero così repentino. Salta così la prima panchina della Serie A 2026-2027 in attesa di capire chi prenderà il posto di Grosso. In Liga, Barcellona è inarrestabile in questo inizio di stagione. Per la terza volta in 4 partite di campionato i catalani segnano 5 reti nel 5-0 esterno ottenuto a Valencia. I Blaugrana sono adesso primi in solitaria a punteggio pieno con 3 punti di vantaggio sul Real Madrid, fermato venerdì in trasferta dal Real Betis e sullo stesso Betis. In Premier League l'Arsenal vince 2-1 il derby di Londra contro il Chelsea e torna in testa a punteggio pieno assieme al Manchester City. Nell'altro match pomeridiano 2-2 tra Everton e Manchester United con i Toffees che riprendono i Red Devils al 6° minuto di recupero. Il ciclismo, Wout van Aert bissa il successo di venerdì alla Vuelta e si impone nella 15ª tappa della corsa spagnola a 110 km da Palma del Rio a Cordoba. Il belga, che indossa la maglia verde di leader della classifica punti, si inserisce nella fuga di giornata e sul traguardo andaluso precede in una volata ristretta all'azzurro dell'Astana Alessandro Romele secondo e Thibaut Nys terzo. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto. Uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta per un veicolo in fiamme tra la barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che dalle 21.18 di questa sera alle 21 di domani, martedì 8 settembre, è previsto uno sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 13:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Germania, nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% della popolazione tedesca, la destra estrema va oltre ogni aspettativa e previsione. I tedeschi del land, un tempo appartenente al DDR, hanno scelto Alternative für Deutschland, AfD, che si candida a governare una regione, il miglior risultato mai ottenuto dall'AfD in un'elezione regionale in Germania. In Messico, tre agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in due diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Il servizio della redazione.
10: Nello stato di Guerrero è stato trovato morto un membro della Guardia Nazionale comparso poco prima in un video attribuito ai narcotrafficanti. A Veracruz sono invece stati uccisi due agenti durante un'operazione che ha consentito di liberare due ostaggi. Le autorità hanno dispiegato quasi 300 militari nel Guerrero. Il ministro della sicurezza Omar García Harfuch promette che i responsabili saranno individuati e portati davanti alla giustizia.
9: Almeno sei persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno del 6 settembre nel quartiere di Satilia Niketan, nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie. Voltiamo pagina. Dopo le vacanze estive, gli studenti di tutta Italia si preparano a tornare a scuola. La prima campanella è suonata già questa mattina a Bolzano. In classe gli oltre 85.000 bambini e ragazzi della provincia autonoma, dei quali 22.080 nelle scuole in lingua italiana e 64.759 in quelle di lingua tedesca. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno il 10 settembre quelli della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà a Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Il 15 settembre a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 anche Abruzzo e Sardegna. In Basilicata l'avvio ufficiale è previsto per mercoledì 16 settembre, ma molti istituti hanno deciso di anticipare l'apertura dell'anno scolastico a lunedì 14. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. La cronaca. La polizia ferroviaria ha arrestato alla stazione di Roma Termini un 20enne originario della Guinea accusato di essere uno stalker. Il giovane passava ore a fissare una dipendente dello scalo ferroviario mentre lavorava nei pressi delle biglietterie automatiche e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare nonostante i ripetuti inequivocabili rifiuti. Era anche riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Gli atti persecutori erano iniziati nell'estate 2025. A bloccarlo sono stati gli agenti del compartimento del Lazio a cui si era rivolta la vittima, in forte agitazione per la presenza del ragazzo. Una notizia di economia in chiusura. Intesa San Paolo rafforza la crescita internazionale del sistema produttivo italiano con una nuova missione negli Stati Uniti dedicata a 12 piccole e medie imprese ad alto potenziale di innovazione e di sviluppo all'estero. Si tratta di aziende provenienti da diversi territori nei distretti cruciali cruciali, in particolare per la filiera aerospaziale individuate dalla banca in collaborazione con Innovit, Italian Innovation and Culture Hub, per il percorso di crescita in Silicon Valley. La missione a San Francisco è inserita nella strategia globale del gruppo Intesa San Paolo a supporto del posizionamento dell'industria italiana all'estero. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno, intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
4: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezze consensi e crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con la AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio la AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia, risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
3: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo: Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontata, la terza vittoria su tre gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal. Emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese-Lazio e Bianco Celesti di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo, il radio giornale delle buone notizie. Apriamo dagli Stati Uniti, dove sono stati stanziati oltre 11 milioni di dollari per formare nuovi medici nelle comunità rurali nei territori delle popolazioni native. Il finanziamento sosterrà la creazione di 15 programmi di specializzazione distribuiti in 14 stati. I percorsi riguarderanno medicina di famiglia, medicina interna, prevenzione, psichiatria e chirurgia generale. generale l'obiettivo è formare i professionisti direttamente nelle zone in cui la loro presenza è più necessaria, aumentando la possibilità che continuino a lavorare sul territorio. Dal 2019 il programma ha già contribuito alla nascita di 66 scuole di specializzazione rurali con più di 800 posti autorizzati. Passiamo all'innovazione aeronautica. L'X-59, l'aereo supersonico sperimentato dalla NASA, ha completato con successo 25 voli di prova. Il velivolo è stato progettato per superare la velocità del suono, producendo un rumore molto più contenuto rispetto al tradizionale boato sonico. Nel 25esimo volo, durato 72 minuti, l'X-59 ha raggiunto una velocità pari a una volta e due decimi quella del suono e una quota di circa 15.000 metri. Secondo la NASA, il comportamento reale dell'aereo sta confermando le previsioni elaborate con simulazioni e prove in galleria del vento. La fase successiva misurerà il rumore percepito al suolo in vista di voli supersonici civili meno invasivi. Infine, una notizia attesa da molti italiani: la lunga fase di caldo eccezionale dell'estate 2026 è ormai agli sgoccioli. Secondo il consorzio LAMMA del Consiglio Nazionale delle Ricerche, da mercoledì l'arrivo di aria atlantica dovrebbe determinare un sensibile calo delle temperature. Le piogge potranno interessare diverse regioni e richiederanno attenzione per possibili fenomeni intensi. Il cambiamento porterà però condizioni più fresche dopo settimane segnate da temperature molto superiori alla media. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
8: Chiudi la porta quando esci, dentro c'è troppo di te.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 14:06. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Una giornata del dolore dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt, così la Bild definisce lunedì del cancelliere tedesco Friedrich Merz, vero sconfitto. A Berlino i vertici dei cristiano-democratici della CDU e dei socialdemocratici della SPD si sono riunite per riunioni di crisi dopo il trionfo dell'AfD. Entrambe le sedute potrebbero rivelarsi dolorose per il cancelliere, ha detto la Bild. La CDU ha subito una debacle, un risultato che si riflette a livello federale. Le persone hanno perso la fiducia, nessun cancelliere prima era stato così impopolare come Friedrich Merz, che è diventato un grande peso per uno sviluppo graduale in Germania, lo ha detto la co-leader dell'AfD in conferenza stampa a Berlino dopo il trionfo delle elezioni. La storica vittoria dell'AfD umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca, lo scrive in un post su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale e amministratore delegato del Fondo Russo per gli investimenti diretti. Andiamo negli Stati Uniti adesso, dove c'è stata una sciagura aerea. Il servizio della redazione.
6: 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave, dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso e aperto un'indagine sulle cause dell'incidente. Saranno analizzate anche le scatole nere.
5: L'economia, l'amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, i dirigenti con responsabilità strategiche hanno portato in adesione le azioni detenute all'OPAS di Poste Italiane. Come già comunicato al mercato lo scorso 18 luglio, si legge in una nota, il corrispettivo dell'offerta è stato ritenuto congruo dal punto di vista finanziario dal consiglio d'amministrazione di TIM, che ne ha valutato positivamente il razionale e le prospettive individuali. L'adesione del top management si è chiusa la settimana scorsa. I dettagli relativi alle singole operazioni saranno resi pubblici attraverso le comunicazioni di internal dealing. Salvo proroghe, l'OPAS di Poste su TIM chiuderà venerdì prossimo. Alla fine della scorsa settimana le adesioni montavano a poco meno del 5,5% degli strumenti oggetti di offerta. L'osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato VONA, innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali del vulcano. L'emissione, che è costantemente monitorata attraverso la rete di telecamere visive e termiche dell'istituto, secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota, ma le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono ora le valutazioni sull'impatto dell'emissione sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Indagato per omicidio stradale, Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monterice è uscita di strada provocando la morte di 2 giovani spettatori, Giuseppe Visconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Nell'incidente è rimasto anche gravemente ferito il commissario di gara Mario Marchese, che si trova ricoverato all'ospedale di Sant'Antonio Abate di Trapani per un trauma toracico. Parliamo di trasporti in chiusura, possibili disagi tra oggi e domani a causa di uno sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome. L'astensione interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle ore 21 di oggi alla stessa ora di domani 8 settembre. Ed è tutto, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Saranno suonati la vetrina della musica indipendente, arriva ogni giorno a quest'ora con 4 segnalazioni discografiche. Tra l'altro oggi una segnalazione riguarda un mito della musica italiana, ma andiamo con ordine, partiamo dalla prima segnalazione. Bonnie e Clyde, il singolo di Ginevra.

la giovane Ginevra saranno suonati con Bonnie e Clyde oggi ad aprire il nostro spazio. Che male è invece il singolo di Lauren,

Che male che mi fai, che male è il titolo del singolo di Lauren. Oggi in vetrina saranno suonati lo spazio dedicato alla musica indipendente. Un classico della musica italiana ripreso da Valerio Scanu, è Zingara.

Zingara, versione estate 2026. Oggi saranno suonati, è il singolo di Valerio Scanu. Ma in apertura io ho detto che avremmo avuto anche un mito della musica italiana storica. E allora ecco Rosanna Fratello,

0: Rosanna Fratello in versione dance. Oggi a chiudere saranno suonati lo spazio dedicato alla musica indipendente. Questo era Tremenda. Noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
1: Che occasione all'autostraccia?
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Antenna 1, stai con noi.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 in apertura, impresa storica ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia, il servizio della redazione.
9: Il ventenne della Mercedes trionfa dopo una straordinaria rimonta dalla 19ª posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto, la parabolica finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
8: Da una grande soddisfazione ad una grande delusione, quella che arriva dalla pallavolo, si ferma infatti al tie break di fronte al pubblico di Istanbul in festa per la Turchia. Il sogno dell'Italia di fare l'amplen nella pallavolo femminile, le ragazze di Julio Velasco cedono in finale agli europei contro le padrone di casa e davanti ai 16.000 spettatori del Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul vedono così sfumare la possibilità di inanellare il titolo continentale da aggiungere a quello mondiale e alle Olimpiadi, impresa riuscita soltanto all'Unione Sovietica tra il 1968 e il 1970. Il punteggio finale 3-2, 16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10 i parziali. Il calcio con i risultati delle gare domenicali della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
10: Finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan. I rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine.
8: La Fiorentina ha intanto deciso di esonerare Fabio Grosso. La società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore dopo tre sole giornate di campionato. Un inizio difficilissimo per Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. Tre sconfitte, di cui due casalinghe contro Frosinone e Torino. 9 gol subiti e un solo gol fatto. I fischi raccolti al termine dell'ultima sfida al Franchi, persa contro il Toro, avevano lasciato presagire un qualcosa di negativo, ma non ad un esonero così repentino. Salta così la prima panchina della Serie A 2026-2027 in attesa di capire chi prenderà il posto di Grosso. In Liga, Barcellona è inarrestabile in questo inizio di stagione. Per la terza volta in 4 partite di campionato i catalani segnano 5 reti nel 5-0 esterno ottenuto a Valencia. I Blaugrana sono adesso primi in solitaria, punteggio pieno, con 3 punti di vantaggio sul Real Madrid, fermato venerdì in trasferta dal Real Betis e sullo stesso Betis. In Premier League l'Arsenal vince 2-1 il derby di Londra contro il Chelsea e torna in testa a punteggio pieno assieme al Manchester City. Nell'altro match pomeridiano 2-2 tra Everton e Manchester United, con i Toffees che riprendono i Red Devils al 6° minuto di recupero. Il ciclismo Wout van Aert bissa il successo di venerdì alla Vuelta e si impone nella 15ª tappa della corsa spagnola, 110 km da Palma del Rio a Cordoba. Il belga, che indossa la maglia verde di leader della classifica punti, si inserisce nella fuga di giornata e sul traguardo andaluso precede in una volata ristretta l'azzurro dell'Astana Alessandro Romele secondo e Thibaut Nys terzo. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cislin. La vittoria dell'AFD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Lo ha detto, secondo quanto riportato dalla stampa, il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere il nostro partito, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt col 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, crollo alla CDU stessa che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge l'8. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. È affollatissima, stimata oltre 350.000 persone alla presenza a Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, l'ex generale serbo bosniaco morto a 84 anni all'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra, in particolare per il massacro di Srebrenica, dove nel 95 furono uccisi oltre 8.000 bosgnacchi musulmani, destinati a far discutere gli onori e la presenza di diversi ministri e del figlio del presidente Vucic. Protesta a Bruxelles, solidali alle vittime, venerazione incompatibile coi valori europei, commenta la commissaria all'allargamento COS, annunciando l'annullamento della propria visita in Serbia. Oltre 1.000 persone ieri a Firenze al presidio per ricordare Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso sul viadotto della A1 a Barberino di Mugello dall'ex fidanzato. Applausi hanno accolto la madre della vittima che è scesa in strada per salutare la sindaca del capoluogo toscano, Sara Funaro. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari e che sono scaduti i termini. Inoltre l'ipotesi accusatoria della Procura di Roma non può reggere, come anche la competenza territoriale. Così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Calcio infine, con Roma e Inter al comando della classifica a punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A alle 18.30 a Cagliari-Lecce. Alle 20.45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Posticipo anche per la terza di B alle 20.45 Palermo-Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo poi che dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21.17 di domani, martedì 8 settembre, è previsto uno sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Sono le 16:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Germania, nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% della popolazione tedesca, la destra estrema va oltre ogni aspettativa e previsione. I tedeschi del land, un tempo appartenente al DDR, hanno scelto Alternative für Deutschland, AfD, che si candida a governare una regione, il miglior risultato mai ottenuto dalla AfD in un'elezione regionale in Germania. In Messico, tre agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in due diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Il servizio della redazione.
5: Nello stato di Guerrero è stato trovato morto un membro della Guardia Nazionale, comparso poco prima in un video attribuito ai narcotrafficanti. A Veracruz sono invece stati uccisi due agenti durante un'operazione che ha consentito di liberare due ostaggi. Le autorità hanno dispiegato quasi 300 militari nel Guerrero. Il ministro della sicurezza Omar García Harfuch promette che i responsabili saranno individuati e portati davanti alla giustizia.
4: Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno del 6 settembre nel quartiere di Satilia Niketan, nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie. Voltiamo pagina. Dopo le vacanze estive, gli studenti di tutta Italia si preparano a tornare a scuola. La prima campanella è suonata già questa mattina a Bolzano. In classe gli oltre 85.000 bambini e ragazzi della provincia autonoma, dei quali 22.080 nelle scuole in lingua italiana e 64.759 in quelle di lingua tedesca. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno il 10 settembre quelli della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà a Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Il 15 settembre a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 anche Abruzzo e Sardegna. In Basilicata l'avvio ufficiale è previsto per mercoledì 16 settembre, ma molti istituti hanno deciso di anticipare l'apertura dell'anno scolastico a lunedì 14. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato VONA, innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali del vulcano. L'emissione, che è costantemente monitorata attraverso la rete di telecamere visive e termiche dell'Istituto, secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota, ma le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono ora le valutazioni sull'impatto dell'emissione sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Indagato per omicidio stradale, Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monterice è uscita di strada provocando la morte di due giovani spettatori, Giuseppe Visconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Incidente è rimasto anche gravemente ferito il commissario di gara Mario Marchese, che si trova ricoverato all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani per un trauma toracico. Parliamo di trasporti in chiusura, possibili disagi tra oggi e domani a causa di uno sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome. L'astensione interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle ore 21 di oggi alla stessa ora di domani, 8 settembre. Ed è tutto, a più tardi.
6: Le news tornano tra un'ora circa.
7: La radio.
8: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra. nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Dal 2012, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. La vittoria dell'AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Poi la precisazione, nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere la CDU. E ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia, Halt, con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore Sigmund. È stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, conferma il CNR. Temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E le alte temperature insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da dopodomani a iniziare del settentrione per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica foriera anche di precipitazioni intense. E oggi è suonata la campanella delle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. Il calendario scolastico conoscerà variazioni su festività e ponti tra i vari territori e plessi. Per tutti c'è già la data dell'esame di maturità che scatterà mercoledì 16 giugno con la prova di italiano. Infine il tennis. Agli US Open si disputano gli ultimi incontri degli ottavi di finale. C'è un solo italiano ancora in lizza, Luciano Darderi, atteso dalla sfida al numero uno del tabellone Alexander Zverev. Il via non prima dell'una di notte, ora italiana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale italiano con tempi di attesa di 15 minuti circa. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Una giornata del dolore dopo le elezioni in Sassonia Anhalt, così la Bild definisce lunedì del cancelliere tedesco Friedrich Merz, vero sconfitto. A Berlino i vertici dei cristiano-democratici della CDU e dei socialdemocratici della SPD si sono riunite per riunioni di crisi dopo il trionfo della AfD. Entrambe le sedute potrebbero rivelarsi dolorose per il cancelliere, ha detto la Bild. La CDU ha subito una debacle, un risultato che si riflette a livello federale. Le persone hanno perso la fiducia, nessun cancelliere prima era stato così impopolare come Friedrich Merz, che è diventato un grande peso per uno sviluppo graduale in Germania, lo ha detto la co-leader dell'AfD in conferenza stampa a Berlino dopo il trionfo delle elezioni. La storica vittoria dell'AfD umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca, lo scrive in un post su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale e amministratore delegato del Fondo Russo per gli investimenti diretti. Andiamo negli Stati Uniti adesso, dove c'è stata una sciagura aerea. Il servizio della redazione.
10: 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave, dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, aperta un'indagine sulle cause dell'incidente, saranno analizzate anche le scatole nere.
9: L'economia, l'amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, i dirigenti con responsabilità strategiche hanno portato in adesione le azioni detenute all'OPAS di Poste Italiane. Come già comunicato al mercato lo scorso 18 luglio, si legge in una nota, il corrispettivo dell'offerta è stato ritenuto congruo dal punto di vista finanziario dal consiglio d'amministrazione di TIM, che ne ha valutato positivamente il razionale e le prospettive individuali. L'adesione del top management si è chiusa la settimana scorsa, i dettagli relativi alle singole operazioni saranno resi pubblici attraverso le comunicazioni di internal dealing. Salvo proroghe, l'OPAS di Poste su TIM chiuderà venerdì prossimo. Alla fine della scorsa settimana le adesioni ammontavano a poco meno del 5,5% degli strumenti oggetti di offerta. La cronaca, la polizia ferroviaria ha arrestato alla stazione di Roma Termini un ventenne originario della Guinea accusato di essere uno stalker. Il giovane passava ore a fissare una dipendente dello scalo ferroviario mentre lavorava nei pressi delle biglietterie automatiche. La pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare nonostante i ripetuti e inequivocabili rifiuti. Era anche riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Gli atti persecutori erano iniziati nell'estate 2025. A bloccarlo sono stati gli agenti del compartimento del Lazio a cui si era rivolta la vittima, in forte agitazione per la presenza del ragazzo. Una notizia di economia in chiusura. Intesa a San Paolo rafforza la crescita internazionale del sistema produttivo italiano con una nuova missione negli Stati Uniti dedicata a 12 piccole e medie imprese ad alto potenziale di innovazione e di sviluppo all'estero. Si tratta di aziende provenienti da diversi territori nei distretti cruciali, in particolare per la filiera aerospaziale individuate dalla banca in collaborazione con Innovit, Italian Innovation and Culture Hub, per il percorso di crescita in Silicon Valley. La missione a San Francisco è inserita nella strategia globale del gruppo Intesa San Paolo a supporto del posizionamento dell'industria italiana all'estero. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre la Serie A sta per chiudere la terza giornata e passare il testimone alla Champions League al via domani, sono ancora forti le emozioni per una domenica da brividi per lo sport italiano. Riviviamo il trionfo di Kimi Antonelli a Monza e l'argento europeo dell'Ital Volley Donne nel servizio di Jenny Negetano.
1: Come la nazionale italiana unisce tutti Kimi Antonelli, anche nel tempio Ferrari. Poco importa lui al Fiere Mercedes, spinto dai 400.000 innamorati del cavallino. Dal 19esimo e ultimo posto fino al trionfo, 60 anni dopo tal Ludovico Scarfiotti, ultimo re azzurro del Gran Premio d'Italia. Gioia e incredulità agitano l'animo del ventenne bolognese.
2: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
1: In classifica Antonelli ha più 66 su Russell, più 76 su Hamilton e domenica si va a Madrid. Ma i cori e gli applausi li meritano anche le azzurre del volley, perché il KO in finale degli europei contro la Turchia non è una sconfitta, è un'altra medaglia d'argento. Parole e musica di Julio Velasco.
3: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche se non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando, noi non abbiamo molato.
0: Accennavamo al campionato che stasera propone gli ultimi due incontri della terza di Serie A. Alle 20.45 Udinese-Lazio, in caso di successo i biancocelesti raggiungerebbero in vetta la classifica a punteggio pieno Inter e Roma, ma si parte alle 18.30 con Cagliari-Lecce. L'approccio dei tecnici, il padrone di casa pisacane, il salentino Di Francesco.
4: Mi aspetto un Lecce accorto, che sa l'importanza della partita, anche se sono passate solo due giornate, ma se si perde pesa. Mi aspetto una partita che all'interno avrà più partite, mi riferisco soprattutto alla lettura dei momenti che faranno la differenza.
5: Mi posso aspettare un po' di tutto, poi vi assicuro, in un contesto, in un campo non facile, dove ci sarà un gran tifo, un gran pubblico, e per noi sarà molto importante approcciare meglio la gara. I primi 20-25 minuti sono fondamentali.
0: Tennis, c'è un solo italiano ancora in corsa agli US Open, che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Ostacolo altissimo per Luciano Darderi, che nella notte italiana affronta il numero uno del tabellone, Alexander Zverev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato italiano con tempi di attesa di 30 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura, la guerra in Ucraina. L'inviato statunitense Steve Witkoff ha parlato di progressi sostanziali al termine delle visite compiute in Russia e in Ucraina. Al momento non sono stati forniti ulteriori particolari sui risultati dei colloqui. La dichiarazione arriva mentre proseguono gli sforzi diplomatici per avvicinare le posizioni di Mosca e Kiev e individuare le condizioni per l'apertura di un negoziato.
10: Ancora dagli esteri, la Russia ha disposto la chiusura del consolato generale tedesco di San Pietroburgo. Le attività dovranno cessare entro il 18 settembre e tutti i dipendenti dovranno lasciare il territorio della Federazione Russa entro la stessa data. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha presentato il provvedimento come una risposta alla precedente chiusura del consolato russo di Bonn, un nuovo segnale del deterioramento dei rapporti diplomatici tra Russia e Germania.
9: E veniamo alla cronaca. Due nuovi casi di febbre dengue sono stati accertati a Prato, salgono così a 4 i pazienti individuati in città dal 28 agosto. Da domani mattina partirà una nuova disinfestazione nelle aree frequentate dalle persone contagiate, compresi spazi pubblici, proprietà private, giardini, caditoie e pozzetti. Un intervento straordinario è previsto anche nel Parco della Liberazione e della Pace. L'azienda sanitaria ricorda che la malattia viene trasmessa attraverso la puntura delle zanzare e non direttamente da persona a persona.
10: Grave incidente sull'autostrada 1 nel Fiorentino. Il tratto compreso tra Aio e Calenzano in direzione Firenze è stato temporaneamente chiuso dopo lo scontro tra due automobili all'interno della galleria Santa Lucia all'altezza del chilometro 276. Una delle vetture ha preso fuoco. Sul posto vigili del fuoco, sanitari, polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico è rimasto bloccato con almeno 4 km di coda in aumento. Per chi arriva da Bologna è stata disposta l'uscita obbligatoria a Barberino con deviazione sulla provinciale 8 fino a Carenzano.
9: Incidente sul lavoro in provincia di Pavia. Un operaio di 63 anni è stato colpito al volto da un getto di sostanza orticante mentre lavorava in un'azienda di Bressana a Bottarone che produce estintori. L'uomo ha accusato problemi alla vista e difficoltà respiratorie ed è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, ma resta sotto osservazione. Carabinieri e ispettori della TS stanno ricostruendo le cause dell'incidente.
10: Un incendio ha distrutto un semirimorchio e danneggiato un secondo mezzo a Palata in provincia di Campobasso. Le fiamme sono divampate intorno alle 13.30 nelle vicinanze di un'autofficina. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito al rogo di raggiungere l'edificio. Uno dei due semirimorchi che era vuoto è andato completamente distrutto. Il secondo, al cui interno si trovava un'automobile, è stato parzialmente salvato. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme.
9: Chiudiamo con lo sport. Il tennis, l'eliminazione di Stefanos Tsitsipas dagli US Open segna un passaggio storico. Per la prima volta dalla nascita dei tornei del Grande Slam, quasi 150 anni fa, nessun giocatore con il rovescio a una mano raggiunge le semifinali. Il greco è stato eliminato dall'americano Ben Shelton, testa di serie numero 8. Prima di lui erano usciti anche Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov. Oggi soltanto il 2-3% dei professionisti utilizza ancora il tradizionale rovescio a una mano, sempre più penalizzato dalla velocità e dalla potenza del tennis moderno. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Torino 104.7.

0: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati, scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Che occasione all'autostrancia?
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La politica tedesca travolta dal ciclone AfD. Non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra che punta a distruggere la CDU. In Sassonia-Anhalt l'estrema destra supera il 44% dei voti, crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9. E nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare autonomamente il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore della FD Sigmund. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me, è quanto ha detto Walter Lavitola stamani durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Abbiamo chiesto i domiciliari, fanno sapere i legali di Lavitola. Tragedia sfiorata stamani a Roma, crollato un solaio all'interno di un negozio in via Cola di Rienzo. La palazzina era in fase di ristrutturazione. Quattro persone sono state estratte dalle macerie dei vigili del fuoco, tutte incolumi. L'intero palazzo è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria per stabilire dinamiche e cause del crollo. E per il calcio è già vigilia della prima giornata di Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter domani di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal, giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Site Pienezza in direzione Aosta. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si viaggia incolonnati con 30 minuti di attesa. Ed è tutto, noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E

0: finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
0: Arreda il casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
2: La forza della qualità.
0: Corso Grosseto 241, Torino.
3: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, l'inviato statunitense Steve Witkoff ha parlato di progressi sostanziali al termine delle visite compiute in Russia e in Ucraina. Al momento non sono stati forniti ulteriori particolari sui risultati dei colloqui. La dichiarazione arriva mentre proseguono gli sforzi diplomatici per avvicinare le posizioni di Mosca e Kiev e individuare le condizioni per l'apertura di un negoziato.
6: Ancora dagli esteri, la Russia ha disposto la chiusura del consolato generale tedesco di San Pietroburgo. Le attività dovranno cessare entro il 18 settembre e tutti i dipendenti dovranno lasciare il territorio della Federazione Russa entro la stessa data. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha presentato il provvedimento come una risposta alla precedente chiusura del consolato russo di Bonn, un nuovo segnale del deterioramento dei rapporti diplomatici tra Russia e Germania.
5: E veniamo alla cronaca. Due nuovi casi di febbre dengue sono stati accertati a Prato, salgono così a 4 i pazienti individuati in città dal 28 agosto. Da domani mattina partirà una nuova disinfestazione nelle aree frequentate dalle persone contagiate, compresi spazi pubblici, proprietà private, giardini, caditoie e pozzetti. Un intervento straordinario è previsto anche nel Parco della Liberazione e della Pace. L'azienda sanitaria ricorda che la malattia viene trasmessa attraverso la puntura delle zanzare e non direttamente da persona a persona.
6: Grave incidente sull'autostrada 1 nel Fiorentino, il tratto compreso tra Aio e Calenzano in direzione Firenze è stato temporaneamente chiuso dopo lo scontro tra due automobili all'interno della galleria Santa Lucia all'altezza del chilometro 276. Una delle vetture ha preso fuoco. Sul posto vigili del fuoco, sanitari, polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico è rimasto bloccato con almeno 4 km di coda in aumento. Per chi arriva da Bologna è stata disposta l'uscita obbligatoria a Barberino con deviazione sulla provinciale 8 fino a Calenzano.
5: Incidente sul lavoro in provincia di Pavia. Un operaio di 63 anni è stato colpito al volto da un getto di sostanza urticante mentre lavorava in un'azienda di Bressana a Bottarone che produce estintori. L'uomo ha accusato problemi alla vista e difficoltà respiratorie ed è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, ma resta sotto osservazione. Carabinieri ispettori della TS stanno ricostruendo le cause dell'incidente.
6: Un incendio ha distrutto un semirimorchio e danneggiato un secondo mezzo a Palata, in provincia di Campobasso. Le fiamme sono divampate intorno alle 13.30 nelle vicinanze di un'autofficina. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito al rogo di raggiungere l'edificio. Uno dei due semirimorchi, che era vuoto, è andato completamente distrutto. Il secondo, al cui interno si trovava un'automobile, è stato parzialmente salvato. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme.
5: Chiudiamo con lo sport. Il tennis, l'eliminazione di Stefano Tsitsipas passa dagli US Open, segna un passaggio storico. Per la prima volta dalla nascita del torneo del Grande Slam, quasi 150 anni fa, nessun giocatore con il rovescio a una mano raggiunge le semifinali. Il greco è stato eliminato dall'americano Ben Shelton, testa di serie numero 8. Prima di lui erano usciti anche Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov. Oggi soltanto il 2-3% dei professionisti utilizza ancora il tradizionale rovescio a una mano, sempre più penalizzato dalla velocità e dalla potenza del tennis moderno. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Ahaja in scontri con coloni israeliani. Ma a sorpresa, sul West Bank il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su richiesta americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dei coloni. Intanto la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato.
2: L'economia.
1: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di una tendenza cautamente rialzista in Europa nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali del petrolio, in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, media solidamente oltre i 2 euro al litro. Tra i titoli peggiori a Milano, TIM e Poste in vista della fusione. Venerdì prossimo si concluderà l'OPAS lanciata da Poste Italiane, che oggi l'amministratore delegato di TIM Labriola ha portato in adesione dopo che a luglio il CDA aveva valutato positivamente l'offerta e le prospettive industriali. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Ai massimi la Spagna più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione, cresciuta nel trimestre di 3 decimi, 2 in più della media nell'area euro. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa. Lo ha detto la Premier Meloni ricevendo a Palazzo Chigi l'omologo De Wever. L'accordo tra Unione Europea e Mercosur porta un vantaggio gigantesco. Le nostre imprese si candidano a essere partner molto efficaci e dinamici, ha detto intanto la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, presentando la missione imprenditoriale organizzata in Argentina e Brasile e rivendicando: siamo la prima associazione industriale europea a farla in modo così importante e articolato. Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugher in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si viaggia in colonnati con 30 minuti di attesa. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Write your story. Write your story.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, l'inviato statunitense Steve Witkoff ha parlato di progressi sostanziali al termine delle visite compiute in Russia e in Ucraina. Al momento non sono stati forniti ulteriori particolari sui risultati dei colloqui. La dichiarazione arriva mentre proseguono gli sforzi diplomatici per avvicinare le posizioni di Mosca e Kiev e individuare le condizioni per l'apertura di un negoziato.
6: Ancora agli esteri, la Russia ha disposto la chiusura del consolato generale tedesco di San Pietroburgo. Le attività dovranno cessare entro il 18 settembre e tutti i dipendenti dovranno lasciare il territorio della Federazione Russa entro la stessa data. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha presentato il provvedimento come una risposta alla precedente chiusura del consolato russo di Bonn, un nuovo segnale del deterioramento dei rapporti diplomatici tra Russia e Germania.
5: E veniamo alla cronaca. Due nuovi casi di febbre dengue sono stati accertati a Prato. Salgono così a 4 i pazienti individuati in città dal 28 agosto. Da domani mattina partirà una nuova disinfestazione nelle aree frequentate dalle persone contagiate, compresi spazi pubblici, proprietà private, giardini, caditoie e pozzetti. Un intervento straordinario è previsto anche nel Parco della Liberazione e della Pace. L'azienda sanitaria ricorda che la malattia viene trasmessa attraverso la puntura delle zanzare e non direttamente da persona a persona.
6: Grave incidente sull'autostrada 1 nel Fiorentino. Il tratto compreso tra Aio e Calenzano in direzione Firenze è stato temporaneamente chiuso dopo lo scontro tra due automobili all'interno della galleria Santa Lucia all'altezza del chilometro 276. Una delle vetture ha preso fuoco. Sul posto vigili del fuoco, sanitari, polizia stradale e personale di Autostrade per Italia. Il traffico è rimasto bloccato con almeno 4 chilometri di coda in aumento per chi arriva

0: Da Bologna è stata disposta l'uscita obbligatoria a Barberino con deviazione sulla provinciale 8 fino a Carenzano.
1: Incidente sul lavoro in provincia di Pavia. Un operaio di 63 anni è stato colpito al volto da un getto di sostanza orticante mentre lavorava in un'azienda di Bressana a Bottarone che produce estintori. L'uomo ha accusato problemi alla vista e difficoltà respiratorie ed è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, ma resta sotto osservazione. Carabinieri ispettori dell'ATS stanno ricostruendo le cause dell'incidente.
0: Un incendio ha distrutto un semirimorchio e danneggiato un secondo mezzo a Palata, in provincia di Campobasso. Le fiamme sono divampate intorno alle 13.30 nelle vicinanze di un'autofficina. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito al rogo di raggiungere l'edificio. Uno dei due semirimorchi, che era vuoto, è andato completamente distrutto. Il secondo, al cui interno si trovava un'automobile, è stato parzialmente salvato. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme.
1: Chiudiamo con lo sport e il tennis. L'eliminazione di Stefano Tsitsipas dagli US Open segna un passaggio storico. Per la prima volta dalla nascita dei tornei del Grand Slam, quasi 150 anni fa, nessun giocatore con il rovescio a una mano raggiunge le semifinali. Il greco è stato eliminato dall'americano Ben Shelton, testa di serie numero 8. Prima di lui erano usciti anche Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov. Oggi soltanto il 2-3% dei professionisti utilizza ancora il tradizionale rovescio a una mano, sempre più penalizzato dalla velocità e dalla potenza del tennis moderno. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Saranno suonati la vetrina della musica indipendente, arriva ogni giorno a quest'ora con quattro segnalazioni discografiche. Tra l'altro oggi una segnalazione riguarda un mito della musica italiana, ma andiamo con ordine, partiamo dalla prima segnalazione. Bonnie e Clyde, il singolo di Ginevra.

La giovane Ginevra saranno suonati con Bonnie e Clyde oggi ad aprire il nostro spazio. Che male è invece il singolo di Lauren.

Che male che mi fai, che male è il titolo del singolo di Lauren. Oggi in vetrina saranno suonati lo spazio dedicato alla musica indipendente. Un classico della musica italiana ripreso da Valerio Scanu, è Zingara.

Zingara, versione estate 2026. Oggi saranno suonati, è il singolo di Valerio Scanu. Ma in apertura io ho detto che avremmo avuto anche un mito della musica italiana storica. E allora ecco Rosanna Fratello, Tremendo.

0: Rosanna Fratello in versione dance. Oggi a chiudere saranno suonati lo spazio dedicato alla musica indipendente. Questo era Tremenda. Noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: classici oltre il tempo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta, ma non si dimette. CDU ed SPD ridotte ai minimi termini. Sentiamo Marco Mancini.
2: La Germania non solo fa i conti con il ciclone AfD. L'estrema destra ieri ha stravinto le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, un land della ex DDR, superando la quota del 44% dei voti. Non mi dimetto. La loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz, a detta di tutti il grande sconfitto, ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra, che punta a distruggere la CDU. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%, ma nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo nel Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD Sigmund. Esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto.
1: E intanto si allarga ancora lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca dopo che il governo tedesco ha accusato la Russia di presunti tentativi di attacco ibrido sul proprio territorio, tanto da disporre la chiusura del centro culturale Casa Russia. Il Cremlino, che aveva già risposto chiudendo il Goethe Institute nella capitale, annuncia oggi la sospensione del consolato tedesco a San Pietroburgo. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, ha detto intanto Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. E secondo la stampa ucraina, il presidente americano Trump avrà in giornata una conversazione telefonica col presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky. Calcio infine, due incontri chiudono stasera la terza giornata di Serie A, mentre è già in clima Champions. L'Inter, prima delle quattro italiane in lizza a scendere in campo domani a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. Gerardo De Vivo.
3: L'Inter, campione d'Italia, 3 vittorie su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire la musichetta dei sogni, quella della Champions. Pronti in via l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi. Vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu. Il Real, tornato a casa dell'ex Mourinho per il colpo grosso. Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. Per la Roma il debutto in Coppa Istanbul col Fenerbahce giovedì, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con l'Ipsia, mentre mercoledì il Napoli aspetta l'Arsenal, le emozioni forti garantite contro i campioni della Premier. Intanto stasera in tema campionato il terzo turno si chiude con un doppio Monday Night. Cagliari-Lecce, già punti importanti nella corsa a salvezza, e alle 20.45 Udinese-Lazio. In caso di successo i biancocelesti di Gattuso raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio.

0: Taggio sono gratis.
1: Arreda il casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
2: La forza della qualità.
1: Corso Grosseto 241, Torino.
0: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Kiss.
1: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: 2012, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Che occasione all'autostrada.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 675. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro posto.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
5: cazzo, e adesso?
4: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nel le nostre sedi a Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 2:01.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.